se marcha este Bieber. Borururu. Loro lolo lolo. Loro lolo lolo. Loro lolo lolo. Loro lolo. Ahí está. Makeba y Eminem, Without You. A ver, Blanca en Parvallón.